0: loiva tu.
1: O fia maua sa uta avale po sa upiki apu, ai tong tongi ta iwa yaso, lua wa yaso, pe ta imasina. O le sleek cars o le a maua ai le fsoswani. O ta apena le aufainga ruenga a le sleek cars, mo oe malo a inga. Awa e te popole isi mea e tasi, ta tala fitu aso, mai le sfulu ili tai au, angai le afo le ono le afiafi. Tele la alai au kilani isaute, mili mai loa, ili o lua tasi, tasi tasi faa, fitu lua selau, po le o lua o,
2: Fa lima lima, tasi lima lima tasi. Ua mawhai neyo na whaata wanto tua papa le i lunga o leo penga ta wha ilangi a le ClickX Pacific. E mawhai fōio na lafo eise leni i le MyCash a le Digicel i Samoa, tō ngā Fiti mawaruatu i le na o le lima ta la. E le leile reiti aso taitasi ma e whaingo fie fōio na e le sitalai. Asisiane i le ClickX.com e lafo aisau top up a le Digicel. Pe lafo e fōi sau tupe i le MyCash a le Digicel Samoa, tō ngā Fiti mawaruatu. Morisi wham, talanga vla au le Olua tasi lima ono tolu tolu fafa. Olua tasi lima ono tolu tolu fafa.
3: Mo tupe wha mo moni Samoa, mana tua loa le Pacific Easy. O loo wha wau pere taro papitoa nao le lima tala tutongi pia wha ngai nele Pacific Easy app e wha tino ai au tupe wha mo moni mai lau telefoni fewe ai. O loo awa loo fwere taro direct transfer ti posi mai ai au tupe le taro account ma wha mali ai na fasili lupo le telefoni ma wha tino la fwa ino lau tupe ai na papitoa. Mo le tutongi ino pino le mai, mo li te ngā tupe so se whare tupe Samoa, pe tutongi ni nino no ngā tupe le numpi wha Samoa Housing Corporation, UTOS, Samoa Land, ma so se au nanga Olo mo fai na fa tino umai ni tātou au nanga ole isi pei. Mo le sirifia mo fa so podia so se vahenga ni usila yo tātou la la. Olo apa no fo yo tātou ofisa yo taro ma mangele. Pe fa ngā le Pacific Easy Mobile App bo le direct transfer fa sawa ilu taimi. Ai si di ato na fa sawa ina utu pe watangwa ta le penisini. Mo nisi fa mtalanga bala au ni telefoni o varselau o tasiono ono. Po numero masani au kilani ole lua fitu ono fitu iwa fitu fa. Male lua fitu ono fitu iwa varu fa. Pacific Easy ola pa anga mo tupe fa mo boli Samoa.

Pulau Wafa Fungalan Chudu Chef Abu Pungalan Tanto Tala Ivan Fenua Eling Ngada Peritan Yama Tala Ita Longeda Wafa Miru Chebu Chen Eling Chulai Tolu Lering Ya Wauli Lan Sulu Wan Sul Tolu Lering Masino Yuni Lua Filwono Tautu Wafa Wauni El Radio Samola Pulkalame Ole Ha Wauli Ma Funga Bua Wafa Talafan Tuai Man Tua Ole Nanga Yantu Pikil Fana Wa Onga Lering Fo Yaso Malo La Valfoy Malo La Sila Sila Malo Foile Ono Sai Le Fana Wa Onga Lu Tua Onga Talo Tua Mai Tua Mai Tua Mai La Onga Lening Fo Yaso Sa E Usi Tai Sa E Tamal Lei Sa E Tine Le Lei Na Umana Fai Lau Mea Onga Lena Fai Yana Po Na Ave Le Fai Ya Onga Ba Ai Yai Le Lei Fa Mau Le Elfu Spa Tono Le Ta Vale Tono Le Ainga Sui Of Wa Onga Fai Sao Mea Ai Fai Sao Koma Onda Toi Fa Wa Wile Onda Fai Ngawa Mea Onga Ma Fso Suani Yau Matua Fai Le Kuka Ole Fia Fia Lele ele venga nei le tanto tala le tau mo le fiafiana nei mele so an tau mo I tanto I nei au kilani. O mele ufisa lava ai tau le soe a wawa mai ono yeina I uanga ki lia mai e teimi o le awoli pe ona mole mawina le divaing o le awoli. O savili angi mai le tau I sau te sifo fealolo le angi mai e le fiafiana nei. Ole mafanafana ole sumo au kilani sifulu male valu tikiri. Olona malua se fulu tikiri ma ngoto lela. Ile se fulu tono midu te te aile lima ile afia videi. Ole vaingo mola soan tai au eo soane lela ile lus fulu ono midu te te aile fitu ile tai au. Tomei ole afa tupla iele a wawa mai ono yeina yuanga. E to ulu vava solo I teimi ole a wauli savili. Ola vapele o nangi mai ile tu I matu. E mai fio lono na malo si teimi ole tai au. But Talavan to Ilole, Liva Angolaso, Yang, a woman, my sunny Sam Ball of Angelina Tan, took Tala all the town, Mo Oto. A wing all the town. While Savilia Fiololo, Fiololo Fasolo in a Malos, Ole to Aulolo, Fiti, I bear Samboa, my Amiana Yao, my team Pupu, where Fiaila to do. Ole Talafiele, O Yase, Fontuanga, Porcelam Tainga, a fat Malosia, Port Fat Malosia, Mo Lofu, Umo, Samoa. Ole wengala mo le sofa mai e awoa I ni siu taimi ma tolu vaa vaa solo ai nei timu e feo lolo le mafa ai popo e feo lolo vaa solo ina malosi savili ole tua oloa. Ole wengi mula so ante au mo Samoa ole a langi le lei I ale tau se I vangarai I a nei timu popo I ni siu no fuanga. Ole tulangana e pio ni ei wing ole tau I le somle so ante au mo I tanto ni au kilani ato ai mo Samoa. Tumiru te utene ili tulai tolu Fatalo fatu ili telenga ya Umetangi loto tulia Arona sila male Global Express Ea masila matuho niko lewe Malana kuka ole niye fiafi

0: se tala fia fia nei Samoa, we nei se tautua se aunanga family noto mai le kampania le City Calf wa tu si tasi dua lua Lincoln Road Intercent te maua iai le tele o tava la poa band e ho foi tatu tava le laiti tadia foi la tofa le tonu tongi e talafu mol tatu cashback ama tatu lima se lausi aga ia tu le lima afe tala te sote mai I ulungia pita perenanto le numera o lua tasi o vale walu fitu lua lua fitu lua pe ama na mia se tava le fau molo a inga I le tau malulu City Calf done and said
1: Tialo for Samoa, or Mr. Cowboy Lenny. Fa for Foga, my mom, my bear, in the radio Samoa.
2: Yee!

Shine Dental. Lau falifa inifo fa amoe moeina. La tau te faya fofa tala noa ngou nifo. Ia so lulu tai tasi. Tele e wala me faya na tutong yei lau tong fitinga. A fio mai loa ile lima fitu fa Great Teath Road Manukau. Pevili mai le lua fitu fitu ono ono fa fa. Lua fitu fitu ono ono fa fa. Mo Shine Dental. E ia ia ia inga fa.

0: Malo fa ftai, tai le fonga, tai le tonga.
1: La ufiunga il pan mia, pa ftai chele mo il malaulia, mo a ingil chai.

0: Scotland.
1: So, o fenga fa kau e lo kava le fo maunga Max Ila.
2: Seeing o ka amilo e o kilangi. Mo koe foi mai lava I o tara I le Tire World and Auto Limited. Le ai mau aiso skoi ngā mag ma pa o kava. A ole me piko sidi. E ngā le lua lima ka ala lua yaso le kokongi.
3: Le Tire World and Auto Limited e te mau ai ta avale ma pa o tau ngō fie ya New Zealand antoa. Mo fo I se ti mag wheels mo so se tu ai ngā ta avale ma le telo e si au unanga. Warana Fitness I le na ole se fulu ta la pe ai fa I loa yeina e fa afafonga le radio Samoa I nei fa abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walang lole Tire World and Auto Limited ile lua fitu tasi tolu tolu tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu faa tolu lua lua o mo le fale inisinia.

0: pusi mai ala fa fofonga o le fa popoa fo ele nei o talafau mai Samoa. Awina sa mai mo oe e laulei tio falongolongo le Radio Samoa tasilima iwa tolu amo.
1: Fa talofo ele nei fo yosofo ulu tatu watanoo, yosi mai ala ufa.